0: Alo, ringwelele.
1: Hello.
0: Hello, ndo bosuba.
1: Hello.
0: Chief Elewa Eskira mo yen FM.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Nda bosuba.
1: Hello.
0: Hello.
2: Ntege dilo lewa, ilole.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, ndo bosuba.